Hai già viaggiato a stami e semplicemente apprendi che il cielo siento alcanzar pensando che voy a amar. Por eso no puedo así.